fa pagare me lo curaggi che fa pagare me lo san. Lo lancio te mal che te mascherà.

0: Lo coscia che ha ragione, lo sbovos che sono tutti cunz.
1: Ah, because a white man can't even.